0: cantaremo del suo potere,
1: canteremo vittoria,
0: cantaremo del suo potere,
1: canteremo vittoria,
0: cantaremo del suo potere.